0: Sono
1: per la tua
0: segreta,
1: Flavio. Sono per la tua segreta, Flavio. Sono per la tua segreta, Flavio.
0: Sono per la tua segreta, Flavio.